0: Radio Company. La nuit est fluido. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company, fluido, fluido, l'aperitivo creativo, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Radio Company. Le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
5: We got a party to go to tonight.
4: Oni Walks ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Oniwox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

C'è un luogo oltre la notte, dove i suoni raccontano storie. Oniwox ti conduce lì, su Radio Company. Benvenuto in Music Therapy.

0: Il viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Company Boutique Summer Vibes.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

nella data del suo compleanno. Unico concerto. Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
2: Company. Radio Company Boutique.
3: Radio Company Boutique.
2: Summer.

Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: su Radio Company suona l'80 Festival, protagonisti nei prossimi 60 minuti noi degli anni 80. Salve a tutti, che vi parla Mauro Torello, buona estate qui da Radio Company appunto, e ripartiamo oggi in questa bella mattinata con un bel pezzo per il Radio e Jack and Jill. Troviamo anche lei, Tina Charles, Dance Little Dance Lee Dance, e Ivan Hellman, quella che ha la febbre da sabato sera, If I Can't Have You.
1: 80 Festival.

0: Ivan Hanneman con If I Can Have You, Tina Charles con Dance, Lady Dance, il Radio con Jack and Jill. Piccola pausa, torniamo tra un po' noi degli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta. Perfetta.

0: Festival. Let's go!
1: Suona l'80 Festival con Mauro Tonello qui su Radio Company la domenica mattina. Volevo ringraziare comunque, se l'ho già fatto, lo facciamo ora, non è mai tardi, tutti i personaggi che hanno seguito proprio l'80 Festival Live in questa bella estate. Abbiamo ancora qualche puntatina con qualche artista degli anni 80, però insomma i nostri 80 Festival sono stati davvero successo grazie a voi e grazie al grande cuore di chi ci segue da molti anni. Sentiamo Imagination con Music and Light e Jackie Graham con Set Me Free.
0: 80 Festival.

voce inconfondibile di Jackie Graham con Sunny Free e prima ancora di Imagination Music and Light. In arrivo la Italo Disco di BB Bonsai con Prince of the Night e lei, Sandra e Maria Magdalena.

0: i primi successi di Sandra, ricordiamo moglie di Marco Cretu, questa Maria Magdalena, prima ancora i BB Bonsai con Prince of the Night. Piccolissima pausa, ancora pochi minuti e torniamo sempre qui su Radio Company con l'80 Festival di domenica.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
1: anche senza gridare.
2: La radio rende famosi. Occhio!
1: Anzi, orecchio.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
3: ti augura buon ascolto con Radio

0: Festival. Let's go!
1: Buon dire 80 protagonisti con l'80 Festival qui su Radio Company. Salve a tutti, ancora buona giornata da Mauro Tonello, buona estate. Ripartiamo con Princess After Love Is Gone. Potremo loro in New Edition, gran bel pezzo. Once in Lifetime Groove.
0: 80 Festival.

Spazio ballatissimo alle discoteche degli anni 80, questa Once in Laughter Groove di New Edition, prima ancora il ritmo di Princess, bellissima After the Love Has Gone. In arrivo ora T.T. Darby, la sua Rain e l'énergie verte d'un vanchat con Zombie Lamouche.

0: francese proprio da parigino, con Lene Gravertè e Zobi La Mouche, o Zobi La Mouche, e prima ancora invece Rain per Terra Stand Arbitro, poi gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona estate. Arriva subito la Company Hit e subito dopo anche Domenicando. Noi ci risentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Hit.

0: Time.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fredda c'era!
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sincere!
2: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Company.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Una coppia in crisi.
2: Essere o non essere.
3: Durata approssimativa 3 ore e 45.
4: 3 ore cosa?
5: Hai dello Xanax?
1: Un omicidio.
6: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
7: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
8: Questa storia inizia a eccitarmi.
1: Il delitto del terzo piano, dal 16 aprile, solo al cinema.
9: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
10: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
11: Sono non è di qua, mi sembra straniera.
12: Sono svedese.
13: Giù.
10: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
11: Nato a Stoccolma, occhi belli.
14: Sorridete, per favore.
10: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
15: Officine Ubu presenta.
16: C'è da organizzare una cena.
17: Per chi?
16: Per Franco.
15: Spagna, 1939.
18: Gli chef sono tutti in carcere.
19: Sono rossi.
15: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
20: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
21: L'unica via di salvezza è la fuga.
22: Che fuga?
15: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: di questa settimana su Radio Company.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company in Company, la nostra classifica ufficiale che è ripartita come promesso con la posizione numero 28 occupata dalla seconda all'ultima, la più alta nuova entrata di oggi. Vi ricordo però la 29 in discesa di 1, ultimo con Romantica. Entra invece alla 28 Olivia Dean, nuovo singolo, è il terzo che ospitiamo di Olivia nella nostra classifica, si intitola Baby Steps. Alla 27 sentiamo Achille Lauro. Angeli.

maledetto me. Fulminacci rimane stabile alla posizione 26 questa settimana con la sua Maledetto me. Perde invece 6 posizioni e scende alla 25 Irama.

0: Cabana di Rama, la posizione 25 della nostra chart. Ci dobbiamo fermare, ora time out per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio.

domenica, ben trovati, buon 16 di agosto 2026, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, siamo ripartiti con la posizione 24 della nostra chart, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, oggi perde due posizioni, ne guadagna una invece e va alla 23, Zomber.

Dimanche Midi Peel Giselle, posizione 22 per lei nella nostra classifica ufficiale La Company che arriva ogni domenica tra le 8 e le 10 con le prime 30 posizioni in assoluto, le canzoni più passate da Company nell'arco di giorni, che sono ovviamente 7 che vanno da una classifica all'altra. Alla 21 arriva The Bow.

stabile anche Magnetic di The Bosa, questa settimana la posizione numero 21, altro pezzo stabile alla 20 e torniamo in Italia, c'è lei, Madame, la sentiamo con Mama Non Mama.

0: Madame Mama Non Mama, posizione numero 20 per lei questa settimana nella nostra Company Hit. Alla 19 ci sono Jovanotti e Alfa, ma li ascolteremo tra poco, state lì.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: Buon vento!
1: Come promesso siamo ripartiti con Jovanotti e Alfa. Buon vento perde 3 posti, scende dalla 16 alla 19 della nostra classifica. Era invece nuova entrata la posizione numero 18, lì rimane il nuovo singolo di Safe. Che bello!

0: Amore.
1: Parlare d'amore di Seif, posizione numero 18, siamo alla fine anche della prima ora di classifica, siamo esattamente a metà, pronti per una seconda ora che ci regalerà, come già detto, una, tra virgolette, nuova numero 1.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Pioggia di medaglie azzurre nei diversi europei in corso nell'atletica Birmingham. 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Brilla il trionfo di Andy Diaz nel triplo, 18 metri e 15, a un soffio dal mondiale di Jonathan Edwards.
4: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a 3 gare, che ci arrivano, eh. Se prima dubitavi, ora non dubiti più.
5: Sono sicuro.
4: Andiamo a casa tranquillo, felice, 18-15, ormai abbiamo superato la barriera, quindi bene, sinceramente sono molto contento.
3: A Parigi nel nuoto un oro con Martin Enghien in 50 rana, 2 argenti e 1 bronzo. A Zagabria, ginnastica artistica, 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo. Manila Esposito vince al corpo libero. Senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali. Si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno. L'aeroporto di Catania è tornato operativo dopo una settimana di stop per le ceneri dell'eruzione dell'Etna, eruzione che ieri ha causato una scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Company.
8: Spot.
9: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner.

0: Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
1: Radio Company. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una coppia in crisi.
8: Essere o non essere.
9: Durata approssimativa 3 ore e 45.
10: 3 ore cosa?
11: Hai dello Xanax.
7: Un omicidio.
12: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
13: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
14: Questa storia inizia a eccitarmi.
15: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
16: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
17: Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.
18: Suo accento non è di qua, mi sembra straniero.
19: Sono svedese.
20: Giù.
17: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
18: Nato a Stoccolma, occhi belli.
21: Sorridete, per favore.
17: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
22: Officine Ubu presenta.
23: C'è da organizzare una cena.
22: Per chi?
23: Per Franco.
22: Spagna, 1939.
24: Gli chef sono tutti in carcere.
23: Sono rossi.
22: Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
24: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
25: L'unica via di salvezza è la fuga.
24: Che fuga?
22: A cena con il dittatore, dal 9 aprile, al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
26: Tempo di pensare all'estate.

0: Momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Buona domenica, ben trovati, benvenuti, buon 16 di agosto 2026, buone ferie, buone vacanze se le state vivendo. Ancora salve a tutti da Stefano Ferrari, DJM in regia. Siamo ripartiti dalla posizione 13, vi ricordo però alla 14 Bruno Mars con On My Soul, in discesa di 1. Meno 8 invece alla 13 per una ex numero 1 della nostra chart, Gaia con Bossa Nostra. Alla 12 il pezzo più ballato del momento, quello di Ugel, Ismael, Angel e Ultra Nate.

Moving to the Sun per Hugel, Ismael Angel, Ultra Nate, posizione numero 12 per questo pezzo che resta esattamente dove era la settimana scorsa. Guadagna invece 6 posizioni e va alla 11.

Dance Tyria per Madonna dal suo nuovo album Confession on a Dance Floor volume 2, o meglio Confessions on a Dance Floor volume 2. Madonna occupa oggi la posizione numero 11. Alla 10 arrivano Emma e Fabri Fibra.

Antidroga per Emma e Fabri Fibra, che rimangono esattamente dove erano 7 giorni fa, quindi ad aprire la top 10, ad occupare la posizione numero 10. Rimane dov'era, e cioè alla 9, anche lei, Noemi. Stare con

0: Tu cosa fai questa sera per Noemi? Come dicevamo, stabile alla posizione numero 8 della nostra classifica, che ora si ferma, riparte da qui, tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
1: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara, Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio, Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Bentrovati, benvenuti qui a Radio Company nella nostra classifica ufficiale, la Company che va in onda ogni domenica tra le 8 e le 10. A questo punto buona domenica, buona estate da Stefano Ferrari e anche da DJM che si occupa della regia. Andiamo a riepilogare perché alla posizione 8, in salita di 17 posizioni, ci sono Peggy Gou e Ayra Starr con Woman, mentre alla 7 abbiamo appena sentito Anna con White Girl Wasted, ex numero 1 della nostra classifica, oggi stabile. Attenzione perché guadagnano 8 posti e vanno alla 6 Karol G e Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao, che vanno così in salita ad occupare la posizione numero 6 della nostra classifica. Alla 5 invece, in salita di una posizione, ritroviamo Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si intitola Canto d'amore, il pezzo di Angelina Mango e Marco Mengoni, che guadagna, rosicchia un altro posticino questa settimana e va alla numero 5. Alla 4 in non in discesa, non in salita, bensì stabile, l'unica che rimane, Samurai J. Don't

Ex numero uno della nostra classifica, questa Flamenco Paranoia di Samurai J, che oggi occupa la posizione 4 stabile. Alla 3, a proposito di numero 1, troviamo la canzone che stava in vetta la scorsa settimana e che ci è rimasta soltanto per una puntata. Sto parlando di Tommaso Paradiso.

0: passa dunque oggi dalla 1 alla 3 agitare Coca-Cola, il pezzo di Tommaso Paradiso che abbiamo appena riascoltato alla posizione numero 3. Alla 2 in salita di 1 tra poco sentiremo i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

Ferrari, scusa lo siento, pinguini tattici nucleari, posizione numero 2 per loro, che in realtà riguadagnano un posto, ma loro alla numero 1 ci sono già stati, tra l'altro in due occasioni differenti. La stessa cosa la fanno coloro che vanno oggi alla posizione numero 1, ma che c'erano già stati proprio con questa canzone. Sto parlando di Merck & Cremont, Colors e Serena Brancale.

0: Riguadagna dunque un posticino, quel tanto che bastava per tornare in vetta, quindi un totale alla fine di, per il momento, di 2 settimane in vetta alla nostra classifica Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale, che sono la nuova, tra virgolette, diciamo un usato sicuro per la nuova numero uno della nostra classifica, che finisce qui e che torna domenica prossima, quindi mi raccomando siateci sempre tra le 8 e le 10 con le prime 30 posizioni della nostra classifica, che ne menziona 50 e che trovate nella sua versione totale al nostro sito www.radiocompany.com. Vi lascio con Domenicando, ovviamente ringrazio voi per essere stati qui, buona domenica, mi raccomando non muovetevi, state qui su Company, grazie anche a DJM per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. L'attentato a Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunese Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine d'arresto a suo carico. Scossa di terremoto stamattina in Toscana, magnitudo 3.7, rilevato in provincia di Massa Carrara e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Ieri un terremoto di magnitudo 3.9 nel Catanese, probabilmente collegato all'attività eruttiva dell'Etna. A Genova un 26enne ha accoltellato la sorella e poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo. A Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento, un 75enne ha ucciso la moglie prima di provare a togliersi la vita e ricoverato in gravi condizioni. Già tempo di rientri per molti italiani, l'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale stamattina, stasera e domattina. Sul fronte del caldo da domani è previsto un rilevante calo delle temperature. Calcio, ultime amichevole a una settimana dal via alla Serie A. L'Inter batte 1-0 il Betis, il Milan 4-2 il Manchester United, 2-2 Borussia Dortmund, Roma, Bologna KO 1-0 col Brighton. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Mondo, la domenica mattina di Radio Company.
1: E ci siamo pronti per iniziare ufficialmente con una nuova puntata di Domenicando. Io sono Michela J, buongiorno. Saluto anche Stefano Ferrari che come ogni domenica mi precede, ma la domandona di questa mattina è: com'è andata ieri? Ci avete fatto tardi? Bagnato, avete mangiato? Sì, direi proprio di sì. E oggi come va? Cioè, mattinata scialla, tranquilla, ci si sveglia un pochino alla volta, oppure siete partiti top, quindi svegliati prestissimo comunque anche questa mattina? Va bene, comunque ad ogni modo noi siamo presenti con voi, sia che siate in vacanza, in relax, sia che siate al lavoro. Vi accompagnerò come sempre dalle 10 alle 13 anche in questa mattinata, in questo weekend speciale di Ferragosto. E guarda, abbiamo di cosa raccontarcene. E come di cosa parleremo? Ma volete che spoilerò tutto subito? No, dai, una cosa alla volta, allora, va bene?
0: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. I hope you're feeling happy.

0: The summer is magic.
1: LB1 nella mattinata di Domenicando. Ancora una buona giornata, una buona domenica da Michela G. In questo 16 agosto di cosa andremo a parlare? Allora, vi do un piccolo indizio. Secondo me è qualcosa che vi piace. Un po' generico così, Così a naso ho dato il secondo indizio. Posso dare un terzo indizio? Ma sì, dai, lo spoiler, parleremo di quelli che sono gli odori più amati. Attenzione, quindi a tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria meccanica.

0: The summer is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata. Ancora una buona giornata da me, Michela J, fino alle 13 in vostra compagnia, anche in questo weekend speciale di Ferragosto. Un buon 16 agosto a tutti voi, amici e amiche di Radio Company. Allora, prima ti avevo dato un pochino di spoilerata, ok? Parlavamo di quelli che sono gli odori che più ci piacciono. Voi avete in mente più o meno, avete una vostra classifica personale, soprattutto adesso, magari siete in spiaggia, siete in montagna, al lago, ovunque voi siate, magari a casa tranquillamente, e sentite un profumo in particolar modo che vi piace. Insomma, è stata stilata una classifica di quelli che sono i profumi più amati al mondo, gli odori più amati al mondo. E allora, partiamo subito dalla prima posizione? No, partiamo dalla terza posizione, va bene? Perché secondo me in molti a quest'ora lo stanno preparando. Di cosa si tratta? Beh, del caffè appena fatto. Infatti, tra le preferenze, tra quelli che sono gli odori che più ci piacciono, l'80,1% ha espresso una preferenza per quanto riguarda il caffè. Cioè, che buono che è, che poi profuma tutto, capito, intorno, fa anche da profumatore della casa insomma, per quanto dura ovviamente, comunque insomma è sempre buonissimo. Alla seconda posizione c'è invece l'odore di vaniglia, scelto dall'81,2%, e insomma, chi detiene il trono di quello che è l'odore più amato al mondo? Rullo di tamburi fatto da me, così, sono avanti. Allora, c'è la lavanda con l'85,6% di preferenze. Ora che ho spoilerato i primi tre, ho fatto un po' una classifica strana, tra poco vi parlerò anche di quelli che sono, sempre in classifica, gli odori più amati al mondo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Wow.

0: The summer is magic.
1: Radio Company, Domenicando, qui ovviamente con me Michela J in questa nostra mattinata, la mattinata firmata Radio Company che vi vede protagonisti come sempre. E nella fattispecie proprio adesso stiamo parlando di quelli che sono gli odori più amati al mondo. Allora, abbiamo già visto le prime tre posizioni, ricapitolo per chi fosse subentrata proprio adesso, ok, magari si è svegliato un pochino più tardi, è acceso la radio adesso. Allora vi dico subito: prima posizione la lavanda, in seconda posizione la vaniglia e poi il caffè appena fatto, che infatti stavo pensando, molti di voi magari mentre ci stanno ascoltando lo stanno preparando in nostra compagnia, così virtualmente stiamo prendendo un caffè assieme. Quello che faremo ovviamente tra poco, ok, lo faccio qui, voi lo fate lì, e poi parleremo di tutti gli altri odori più amati al mondo, ok? Quindi restate con noi, magari c'è anche il vostro prefe.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
3: Radio Company.

0: Viaggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot. Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63.

0: summer is magic.
1: Una buona domenica mattina da Michela J. Allora, siamo tornati perché stiamo parlando di quelli che sono gli odori più amati al mondo. Ok, allora, dove eravamo rimasti? Beh, in molti stanno chiedendo: scusa Jay, ma la pioggia dove la metti? Quell'odore di pioggia che cambia proprio la situa e poi va a risvegliare anche tutta una serie a catena di altri profumi, perché quando piove poi comunque gli odori delle piante, altri odori, no, riemergono. Mamma mia, che proprio, vabbè, mi sono spiegata, però mi avete così ma mi avete capita sicuramente. Allora, l'odore della pioggia, infatti, col 77,8% delle preferenze tra gli odori più amati al mondo. E poi in classifica chi c'è? Allora, a seguire l'aria di mare, in quanti sono al mare in questo momento o in questa settimana, o magari c'è chi già da più settimane, un mese, beati voi e beate voi nel caso. Va bene, non lo farò polemica, comunque l'aria di mare è tra le preferite per quanto riguarda le, come si può dire, i profumi, ecco, gli odori più amati, a seguire l'erba tagliata, il bucato pulito e ancora il cioccolato. Attenzione, beh, buono il cioccolato, mamma, non solo l'odore, anche il sapore è buono. A seguire gli agrumi e poi la foresta di pini. Poi c'è una classifica proprio completa, se siete ancora più curiosi potete andare a ricercarla. Comunque questi sono tra gli odori più amati, insomma, amati al mondo. Poi non so se magari voi ne volete aggiungere anche qualcuno in più che magari non è stato neanche nominato in questa classifica, e poi vediamo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Com.

0: Summer is magic.
1: Abbiamo ritrovato anche Clara e San Giovanni con le ragazze nella mattinata di Radio Company con me, Michele G. State ascoltando Dominicando. In questo 16 agosto noi facciamo un piccolo break e ritorniamo veramente tra pochissimo.
2: Dominicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Fred Palma, Anita e Meschilla, La testa gira. Abbiamo riascoltato per il passato anche New Order con Blue Monday. Questa è Radio Company, io sono la Jay, questa è Domenicando e siamo pronti per entrare in una nuova ora assieme.
1: Radio Company Time.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Katy Perry nella nostra mattinata, quella di Domenicando, quella di Radio Company con me, Michela J. Tra poco parleremo di musica, attenzione, quindi tra le tante cose che state facendo ovviamente questa mattina, che ovviamente potete raccontare, ma sicuramente una la state facendo per l'appunto, cioè ascoltare noi e ascoltare anche della musica meravigliosa. E allora, perché parliamo di questo? Ve lo svegliamo tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Sport.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: C come Company, C come C Radio.

0: summer is magic.
1: Radio Company, state ascoltando Domenicando, ancora una buona domenica mattina da Mimi Cara G in questo 16 agosto. Allora, tra le tante cose che infatti state facendo in questo momento è ascoltare della buona musica, ok? Io sapevo in generale di quelle che sono le proprietà della musica, i benefici, ma non sapevo che riguardassero anche altre determinate cose. Cioè, nello specifico, ascoltare musica, secondo uno studio, aiuterebbe nella buona riuscita di una performance sportiva. Cioè, c'è una ricerca, proprio uno studio britannico che viene citato del 2005, che ha dimostrato che l'ascolto di musica può migliorare le prestazioni sportive, pensate, del 20%. Quindi se prossimamente mi vedrete con le cuffiette mentre cammino, perché io ho la camminata veloce, no? Una fissa di quest'anno, e quindi beh, magari può aumentare il chilometraggio che raggiungo. Vabbè, provo e poi vi faccio sapere. Tra le altre cose che fa bene, a cui fa bene la musica, però è relativa alle piante. Io sapevo che parlare, cioè c'è questa cosa, no, che gira, questa cosa si dice che parlare alle piante fa bene, ma non sapevo anche che farle ascoltare la musica facesse bene. Voi le piante, ascoltando Radio Company, come sono le vostre piante? No, per sbelle rigogliose, no, perché qua da noi ci sono le piante meravigliose all'interno della radio e adesso capisco perché stanno così bene, perché ascoltano musica costantemente praticamente, quindi ecco perché si spiega. Adesso posso uscire nei corridoi e praticamente dire questa cosa, anzi adesso lo faccio così. Esco, comunico questa cosa e poi vediamo, per l'appunto. E poi ci sono anche altre cose che la musica insomma favorirebbe, quindi attenzione, restate con noi perché tra poco, sempre secondo questi studi, ve le spoilerò.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: summer is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata, ancora una buona giornata da Michela G. Allora, prima parlavo delle piante che qui all'interno della nostra radio sono meravigliose, rigogliose. Cioè non hanno manco una foglia brutta, no, sono meravigliose perché insomma ascoltano la musica, insomma questo è un po' il loro segreto di bellezza secondo questo studio, l'ho associato a questo. E allora, se prossimamente, lo dico ai miei colleghi, vedete aumentare le piante qui dentro, è perché a casa mia non ce la stanno facendo e quindi cerco di recuperarle e le porto qui, va bene? Ok, va bene, farò così, trasferimento qui a Radio Company delle mie piante. Detto questo, tra poco torniamo a parlare di musica e i benefici della musica.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Summer is magic.
1: Una buona mattinata da me, Michela J. Rieccoci nella nostra mattinata firmata ovviamente Domenicando qui su Radio Company. Parliamo di musica, sì. Abbiamo già visto quelli che sono i benefici che dà la musica. Alcuni già li conosciamo, altri invece li stiamo conoscendo man mano, insomma, che sto addentrandomi dentro delle nuove ricerche. Abbiamo visto dunque che va ad aumentare quelle che sono, a migliorare le prestazioni sportive del 20%. Questo lo dico se magari qualcuno sapesse qualcosa prima. E va anche a diciamo incoraggiare quella che è la crescita delle piante, e già avevo fatto qua un discorsone prima, e va anche ad influenzare, attenzione, questo non lo sapevo, la musica di sottofondo che è messa in un determinato negozio, ok, va ad incoraggiare quelli che sono i tipi di acquisti. Ad esempio, il fatto di ascoltare una musica francese, riporta questo studio, in un negozio di vini, tende a spingere all'acquisto di bottiglie francesi, eh? Se invece si fa ascoltare musica diciamo tedesca, questo farà spingere l'acquisto verso quelli che sono i vini tedeschi, hai capito? E via via, altri prodotti per l'appunto. Poi, restando sempre diciamo in tema di buoni vini, ok, anche qui il tipo di musica che viene fatto suonare in sottofondo, viene messo in sottofondo, andrebbe per l'appunto a fare che cosa? Dare una percezione di quello che stiamo bevendo, ma in che modo va a, diciamo, dare una determinata percezione? Ve ne parlo tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Business

0: The summer is magic.
1: Una buona domenica mattina da Michela J. Allora, siamo tornati perché? Perché stiamo parlando di quelli che sono gli odori più amati al mondo. Ok, allora, dove eravamo rimasti? Beh, in molti stanno chiedendo: scusa J, ma la pioggia dove la metti? Quell'odore di pioggia che cambia proprio la situa e poi va a risvegliare anche tutta una serie a catena di altri profumi, perché quando piove poi comunque gli odori delle piante, altri odori, no, riemergono. Mamma mia, che cioè proprio, vabbè, mi sono spiegata, però mi avete così ma mi avete capita sicuramente. Allora, l'odore della pioggia, infatti, col 77,8% delle preferenze tra gli odori più amati al mondo. E poi in classifica chi c'è? Allora, a seguire l'aria di mare, in quanti sono al mare in questo momento o in questa settimana, o magari c'è chi già da più settimane, un mese, beati voi e beate voi nel caso. Va bene, non lo farò polemica, comunque l'aria di mare è tra le preferite per quanto riguarda le, come si può dire, i profumi, ecco, gli odori più amati. A seguire l'erba tagliata, il bucato pulito e ancora il cioccolato. Attenzione, beh, buono il cioccolato, mamma, non solo l'odore, anche il sapore è buono. A seguire gli agrumi e poi la foresta di pini. Poi c'è una classifica proprio completa, se siete ancora più curiosi potete andare a ricercarla. Comunque questi sono tra gli odori più amati, insomma, amati al mondo. Poi non so se magari voi ne volete aggiungere anche qualcuno in più che magari non è stato neanche nominato in questa classifica, e poi vediamo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
4: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Company. Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme
8: per una grande emozione.

0: diretta in nostra compagnia. Io sono Michela J, che vi accompagna anche in questo 16 agosto, ma la nostra mattinata non finisce qui, no, Domenicando prosegue fino alle 13.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
3: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
2: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti, circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro, la Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Company. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
6: Che fretta c'era! Maledetta.
5: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
6: Sì, sere.
5: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
7: Spot. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo.
8: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Top Car Service.
13: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Marchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio

0: servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
0: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 7080.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Company.
1: Radio Company. Made with love.
2: Yeah, prometto, prometto. Quante volte te l'ho detto e ridetto. Forse quante qua levo, te che ho perso.

0: summer is magic.
1: Ancora una buona domenica, 16 agosto, da Michela J. State ascoltando Domenicando. E tra le tante cose che ovviamente si fanno mentre si è in vacanza, perché magari c'è anche più tempo, no, da dedicare a noi stessi, quindi magari ascoltiamo più musica, ci dedichiamo alle nostre passioni, ai nostri hobby, o tranquillamente si sta lì in relax. E all'interno del relax ci sta anche leggere, ovviamente, no? Quante volte magari riusciamo durante l'anno a ritagliarci del tempo, che non è mai abbastanza, ed altre volte però dici: oh, aspetto l'estate, perché così almeno posso leggere magari non stop, perché no, finire quel libro che ho lì sul comodino, uno o più libri, attenzione. E allora sotto l'ombrellone, per l'appunto, o in riva al mare, ok, ci portiamo di solito un libro, l'ho fatto anch'io ovviamente, no? E cosa si legge di più in quest'estate 2026? Ve lo svelo tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: The summer is magic.
1: Radio Company, la vostra mattinata con me, Michela J. State ascoltando Dominicando e stavamo parlando di libri, di lettura, del fatto che magari in estate abbiamo più tempo da dedicare alla lettura, perché vuoi arrivano le ferie, vuoi magari gli impegni sono meno e quindi riusciamo a ritagliarci più tempo per questo. Allora, quali sono, al di là dei nostri generi preferiti, però a livello generale, cosa amiamo di più leggere sotto l'ombrellone in quest'estate 2026? E c'è una risposta. Allora, i più scelti, insomma, pare siano i romanzi rosa e d'amore, a seguire i thriller, i gialli e le saghe familiari. Mamma, guarda, le saghe familiari è una cosa top. Appena ne finisce una, voglio iniziare un'altra. Va bene, poi ci sono anche ovviamente gli amanti dei classici, i libri di viaggi, anche quelli, e poi i grandi romanzi storici, per l'appunto, da leggere sotto l'ombrellone, ma non solo. Insomma, l'importante è leggere, che è una cosa meravigliosa.
2: Dominicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot!
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte.

0: The summer is magic.
1: Domenicando con Michela J, ancora una buona domenica mattina qui su Radio Company. Allora, stiamo parlando dell'estate in generale, ok? Per chi è in vacanza, io immagino chi è al lavoro in questo momento, la J, per favore. Vabbè, però vi do dei consigli anche per quando voi andrete in ferie. Allora, di cosa sto parlando? Abbiamo parlato di musica, ok? Nelle ore precedenti, facciamo un recap, nelle puntate precedenti, noi nelle ore precedenti abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di lettura, di hobby, eccetera eccetera, di quello che ci piace fare in estate nel tempo libero. E vuoi non metterci giochi, eh? I giochi dell'estate? Tra i giochi dell'estate, in quanti ci abbiamo, ma non solo d'estate, va bene, 365 giorni all'anno, secondo me, in quanti di voi in ascolto, ascoltatori e ascoltatrici, siete riusciti, ok, a portare a termine il cubo di Rubik? Secondo me ce ne sono, non so in quanti secondi, ma la storia, la vicenda del protagonista di questa storia, che ha battuto un record ben dato, cioè non solo, guarda, io faccio fatica, guarda, veramente, io riuscivo una volta a fare quello con i numerini, ok, non era un cubo di Rubik, era un'altra cosa, un altro gioco che non ricordo, però tipo c'è un 10 o 12 tipo tassellini da riordinare, vabbè, lì riuscivo a cavarmela. Il cubo è una cosa che non sono mai riuscita a capire, però mi impegnerò, vediamo, sai mai che in un futuro ce la possa fare. Ad ogni modo, il cubo di Rubik ben dato è una cosa ancora più difficile, no? E chi ce l'ha fatta? Chi è riuscito in questa impresa? Tommy Cherry, ok, 21 anni, che proprio il 28 giugno, quindi poco tempo fa, durante una gara nel New Jersey, quindi siamo negli Stati Uniti, proprio lui si è preso il titolo, no, del più veloce, lo sapete in quanti secondi? In appena 11,56 secondi. Oh, io solo pensare quanti pochi sono, cioè io in 11 secondi guardo quanti lati ci sono praticamente. E lui ci è riuscito, capito? Vabbè, bravissimo, effettivamente. Quindi lui detiene questo record, e tra l'altro non è la prima volta che ottiene questo record in questa, chiamiamola, disciplina. Così, allora, aveva già ottenuto il suo primo record mondiale, attenzione, nel 2021, solo che il suo tempo era quello di 15:27 e non 11:56, quindi insomma complimenti, e visto che c'è del tempo libero, allenatevi, che mai dire mai, no, magari potete battere il record anche voi, e un giorno lo dirò qui in diretta, hai capito?
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Radio Company. The summer is magic.
1: Summer, questa è Domenicando, ancora una buona domenica mattina, un buon 16 agosto a tutti voi amici e amiche in ascolto. Io sono la Jay. Piccolo break, ritorniamo tra pochissimo.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: De Bausa con Magnetic, e prima abbiamo riascoltato Africa Bambata and Family featuring UB40. Questa è Radio Company Dominicando, che ovviamente vi saluta per quanto riguarda questa giornata, questa domenica 16 agosto, però io, Michela J, sono pronta a ritornare il prossimo weekend, quindi vi auguro di cuore una buona continuazione in questo weekend, per molti di festa, per altri per l'appunto di lavoro. Un grande abbraccio, ciao da Michela J.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Abbiamo

0: set. I successi del millennio.
1: Dirty bit. Ma buongiorno, ma buongiorno, buongiorno amici, buongiorno, come state? Buona domenica! Finalmente, finalmente è domenica, ci si può rilassare, ma soprattutto è una cosa importante succede di domenica. Sta cominciando il Millennium Mix, un'oretta di musica, saremo insieme io, Giulia Pego, DJ Nick che è qui con me in console, a farvi ascoltare tante, tante hit dagli anni 2000 fino ad oggi, selezionate da Mauro Tonello. Allora, io direi che possiamo cominciare subito, tricche, tracche, ballacche, con una hit che per forza di cose la conoscete. Loro sono un trio, anzi, loro sono degli artisti singoli che però nel 2019 hanno deciso di mettersi insieme e creare questo disco. È un rifacimento in chiave moderna di un singolo che si chiama Rica y Apretadita. Era un successo della musica latina degli anni 90 che loro hanno deciso di riprendere. Ve lo facciamo ascoltare subito. Si chiama No Lo Trates e loro sono Pitbull, Daddy Yankee e Nati Natasha. Continuiamo poi invece con Baddies Only, Tres Malas dal 2020, a chiudere la traccia invece i Black Eyed Peas featuring Daddy Yankee con Bailar Contigo.
0: Radio Company, Millennium Mix. No lo t-

0: hanno record impressionanti di singoli e album venduti. Pensate, 35 milioni di album e 120 milioni di singoli, 6 Grammy. Ma cosa gli devi dire? Cosa gli devi dire? Solo grandi hit nel Millennium Mix. Torniamo tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
3: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
6: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
7: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: set. I successi del millennio.
1: Amici, ancora buongiorno, ben ritrovati, buona domenica. Siamo nel Millennium Mix. Continuiamo con la musica perché oggi ne abbiamo davvero tanta. L'autore di questo singolo che state per ascoltare, parlando in una conferenza stampa, definisce questa canzone come una persona che è a casa da sola d'estate e si immagina di trovarsi in un luogo esotico e straniero. E allora io vi chiedo di immedesimarvi in questa situazione, così potete godervi a pieno questo singolo. La produzione è in confondibile, quella di Dardust. Loro sono i The Giornalisti con Maradona e Pelé. A seguire invece cambiamo un pochino genere perché arriva Shawn Mendes con If I Can Have You dal 2019, poi Mahmood, Barrio, sempre dal 2019, dallo stesso anno anche Paul Kalkbrenner con No Goodbye e a chiudere la traccia Avicii con Levels.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: dobbiamo dire a lui? Cosa gli dobbiamo dire ad Avicii? Lui campionò e rielaborò in chiave EDM una vecchia canzone blues. Pensate, di 50 anni prima, quando un disco è bello del resto lo riproponi. Era un disco del 62 di Etta James, Something's Got a Hold on Me. Avicii ci ha messo il suo inconfondibile tocco e ad oggi su Spotify conta oltre 1 miliardo. Oh raga, mica bruscolini, 1 miliardo di stream. E anche dopo tanti anni suona, riecheggia nelle vostre auto, case, libri, fogli di giornale e soprattutto anche qui su Radio Company. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.

0: American Express.
1: Millennium Mix, i successi del millennio.
2: Ben ritrovati su Radio Company, continuiamo con la musica. Tra poco andrete ad ascoltare un singolo che pensate è stato l'esordio assoluto di questo gruppo. Ovviamente esordio che poi ha dato il là ad una grande carriera. Loro sono un trio milanese, anche se in realtà ad ascoltarli sembrano internazionali, che con questo singolo ha infranto non solo un record, ma molti di più. Non solo è stato il brano italiano più ascoltato in 24 ore su Spotify, con quasi 3 milioni di streaming in un giorno, ma è anche arrivato nella classifica dei brani più cercati su Shazam in tutto il mondo. Che grande orgoglio anche per noi italiani. Poi vabbè, loro esibizioni al Wembley, podio in tantissime classifiche del mondo. Non vi annoio più, ve li facciamo ascoltare. Loro sono i Medusa insieme ai Good Boys con Piece of Your Heart, un disco del 2019. Poi Icona Pop insieme a Ultranate con You're Free. A seguire Alessio e Katy Perry, When I'm Gone, dal 2022. Poi ancora DJ Antoine con Bam Bam Bam, Put Your Hands Up Everybody, e a chiudere invece Fisher con Losing It.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: disco si chiama Losing It, che poi posso dirvelo, io non riesco a non far altro che pensare al rifacimento di questo disco di Salmo qualche anno fa. Si chiamava Ho paura di uscire, mi sembra, ed era un rifacimento di questo disco nato un pochino a caso per un freestyle, e ne è uscita una roba pazzesca. Millennium Mix comunque torna tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix. Spot. Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via
1: Company. Millennium Mix. I successi del millennio.
0: Amici, abbiamo ancora gli ultimi 10 minuti da passare insieme. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo ancora della musica. Cominciamo subito con un disco del 2018. Si chiama Hey Look Ma, I Made It. Mamma, ce l'ho fatta. Loro sono i Panic at the Disco. A seguire invece Charlie Charles con Fabri Fibra, Sfera e Basta e Mahmood con un disco che è Calypso dal 2019. A chiudere invece Merck & Cremont con Kids.
1: Radio Company Millennium Mix.

0: il disco si chiama Kids ed era l'ultimo disco di oggi a chiudere il Millennium Mix. Io vi ringrazio, vi saluto ovviamente, quindi una buonissima domenica da me, Giulie Pego, anche DJ Nick che è stato insieme, che ha mixato questi dischi insieme per voi. Sta per cominciare Un Sacco Belli con Daniele Belli, DJ Nick resta con voi, noi invece ci sentiamo domani con Company Snack, ma il Millennium Mix ritorna domenica prossima. Ciao amici!
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
4: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
5: Che fretta c'era! Maledetta.
4: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere.
4: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me.

0: ascoltando.
1: Un sacco beach, l'estate di un sacco belly on Radio Company. Hot presented by Daniel Belly.
0: What?
1: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops. Yeah, let's go to the beach.
3: Ed eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Daniele Belli, dal DJ Nick. Nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli, la nostra estate infinita col nostro viaggio around the world. Attenzione, sapete no che abbiamo il nostro mio Daft Punk lanciato in questo viaggio incredibile. Anzi, vedo già che è arrivato il suo messaggio, perché ci manda dei WhatsApp vocali che poi insomma ai quali poi dopo noi non è che possiamo più di tanto replicare. Dove sarà finito? Non lo so, scopriamolo. Sono entrato.

0: Allora, sono un po' preoccupato. Secondo me non tornerà mai DJ Nick. Secondo me non tornerà mai. Comunque, si capisce, no? Terre d'Irlanda, la verde Irlanda, Scogliere di Moher, Galway, ovviamente, e poi Ring of Kerry. Insomma, sono un po' queste le location principali. Poi ce ne sono tantissime altre. Però, insomma, noi ogni volta vi suggeriamo due o tre cose da andare a vedere. Metti che volete andare in vacanza in Irlanda. Ho degli amici che sono stati, devo dire che l'hanno trovato veramente molto, molto bello. Bella e interessante, diciamo che dovete aver voglia di fare una vacanza di quel tipo là. Vabbè, comunque, se avete voglia, scriveteci, fateci sapere, insomma, se siete stati in vacanza in Irlanda. Noi nel frattempo siamo qua nel nostro Beach Club on the Beach, perché noi siamo degli amanti assoluti del mare, ma l'avrete capito, insomma, da tanti dettagli. Diamo il via a questa puntata. Lasciate che io, il DJ Nick e soprattutto la Sandy, lo mio Daft Punk, lasciate perdere, vi intratteniamo per questa fantastica oretta con Un Sacco Beach.
1: Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belly on Radio Company.
2: Music.

versione originale, diciamo il remix che si trovava in quel periodo, quello di Keep Cream, e per aprire appunto momento Robby con Let Me Entertain You. Io piccolo break, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco bish, l'estate di un sacco belli.

0: Stay tuned. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

andiamo a frugare nelle cassettine vecchie di un baule del DJ Nick e facciamo il momento dedicato alla C60. Aspetta che inserisco tolgo la polvere, inserisco questa. La data impressa è 1995. Sentiamo.

0: i pezzi che nel 1995 si mixavano e che abbiamo rubato da questa C60 del DJ Nick. Ragazzi, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco beach, l'estate di un sacco bello.
1: Bene, capo!

0: un sacco belly. Un sacco beach. Le stati di un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.

moltissimo un po' di anni fa, e prima appunto Love Generation di Bob Sinclar. Adesso però facciamo un viaggio, un volo negli anni 80. Arrivano i Righeira, ve la ricordate questa?

0: Stay tuned. Spot.
1: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30 con ingresso libero.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: G come company, G come G radio.

eccoci pronti per la nostra classifica, credo la classifica più lunga del mondo, perché abbiamo fatto questa top 12 che stiamo snocciolando di puntata in puntata fino alla fine dell'estate, quindi arriveremo praticamente a settembre con la numero 1. Le canzoni, le 12 canzoni più richieste in assoluto dagli ascoltatori di Un Sacco Belli e anche di Un Sacco Beach, del mondo dei cartoni animati, ok? Posizione numero 5 questa settimana, parliamo di una cosa di cui insomma quest'estate per un periodo si è parlato moltissimo, ovvero di calcio, e arrivano loro due, Holly e Benji.

0: eccoli qua, Olly e Benji alla 5 della nostra classifica, ci portano alla chiusura di questa puntata.
1: Game over.
0: Gran finale per noi quest'oggi, in questa nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo che se volete riascoltare le puntate radiocompany.com, c'è comunque la replica. Insomma, un sacco di modi per restare in contatto con noi. Vi ricordo Daniele Belli con l'underscore finale, se avete voglia di seguire tutte quante le nostre fantastiche avventure estive, e anche ovviamente Radio Company. Ovviamente il DJ Nick vi ringrazia, io vi ringrazio, la Sandy vi ringrazia.
2: Ciao.
0: Alla prossima puntata, che scopriremo in quale parte del mondo saremo finiti grazie al nostro mio Daft Punk. Ciao a tutti,
3: bel lavoro, andiamo.
1: Un sacco belli,
4: ce l'abbiamo fatta.
1: Radio Company Time.
5: Radio

0: Company, la domenica d'estate. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: viaggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo.
5: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate. Spot. Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company. C come C.
8: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: La domenica d'estate. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu.
0: Il mixatone della Company. La domenica d'estate.

0: La domenica d'estate.
1: Spot. Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di salti.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company.

0: frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che freddo c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
0: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company
4: di Maximum questa domenica 16 agosto, è vero, è il weekend di Ferragosto, quindi si può dire ancora buon Ferragosto a tutti quanti, ben arrivati, buon pomeriggio e in questa domenica su Radio Company con Loredana Forleo, tanta musica, tanti successi e del Company Maximum per questi 60 minuti. Io direi di cominciare subito anche perché poi avremo insomma modo in questo nostro appuntamento di un'ora di parlare proprio di vacanze, di rientro e di spiagge affollate, meno affollate, spiagge preferite soprattutto dai turisti, ma di questo ne parleremo più tardi. Adesso cominciamo subito con Fred De Palma, c'è anche Anitta e Mischilla insieme per La Testa Gira.
3: Massimo.

0: The summer is magic.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

In chiusura della prima tranche del nostro Company Maximum di questa domenica c'erano Peggy Gou, la DJ produttrice Peggy Gou, insieme alla pop star nigeriana Ayra Starr, hanno unito le loro forze, i loro talenti e ne è uscita questa bellissima Woman. Adesso noi ci fermiamo, ragazzi, un po' di pubblicità, poi torneremo con un'altra tranche e poi continueremo a parlare, ragazzi, di questa estate 2026. A tra poco.

0: Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Drop it.

qua rientrati, mi scuso con Stefano Bosca, non ho salutato il nostro regista di questo Company Maximum, targato domenica 16 agosto. Allora, si diceva, ragazzi, che avremmo parlato di rientro, di sindrome da rientro soprattutto, perché c'è già chi comincia a pensare alla nuova stagione, no? All'autunno. Ci sono quelli che sono appena entrati nella fase ferie, vacanze, c'è chi ci andrà un po' più avanti, ma gran parte, insomma, è già di rientro e appunto comincia questo conto alla rovescia fino ad arrivare diciamo alla normalità e via, no? Il solito tran tran di tutti i giorni, e questo è appunto la sindrome da rientro. C'è questa poca voglia di riprendere, c'è un po' di stanchezza, difficoltà di concentrazione, e poi insomma quella strana, diciamo, nostalgia delle vacanze, delle ferie, di quando la valigia insomma non è ancora stata disfatta. Soprattutto io ho un'amica che disfa le valigie veramente molto tardi, quando torna a casa, rientra dalle ferie, anche 10 giorni dopo. E gli esperti consigliano di evitare il passaggio, no? Dalle vacanze, rientro vacanze, subito lavoro, proprio per dare insomma alla testa e al corpo, il fisico, il tempo di riconnettersi, e quindi diciamo concedersi qualche giorno di assestamento, di adattamento. E ricordate, non abbiate paura del calendario, perché il weekend è vicino, o quasi, insomma, cioè manca qualche giorno, ma ci siamo. Noi invece riprendiamo con il nostro Company Maximum, e lo facciamo subito con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola.

0: Questa sindrome da rientro terribile, ragazzi, terribile forte, ma proprio assai, fa male. Ma come dicevamo prima, insomma, gli esperti proprio ci suggeriscono, quelli che ne sanno più di noi, di fare le cose con calma, quindi prendersi qualche giorno da rientro alle vacanze prima di tornare all'attività quotidiana, insomma al lavoro. Allora, abbiamo appena terminato di ascoltare Boro, Martin White e Ita Cabrò insieme per El Tacatà. Adesso facciamo una pausa, poi arriverà anche il Company Disc e poi quando rientreremo parleremo anche di spiagge italiane, quelle diciamo preferite dai turisti. A tra poco.
1: Company Maximum Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
2: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

buona domenica, buon pomeriggio. In questa domenica 16 agosto su Radio Company, il Company Maximum, con Loredana Forleo, c'è Stefano Bosca alla regia. E allora, quali sono le spiagge preferite dai turisti? Le spiagge italiane preferite dai turisti. A dirlo intanto è una classifica di questa piattaforma che si occupa di case vacanze, che si chiama Olidoo, e si è basata su punteggi e sul numero delle recensioni che sono state pubblicate su Google Maps. Al primo posto c'è la spiaggia dei conigli a Lampedusa, che mi dicono è stupenda, meravigliosa, magari un giorno potrò raggiungerla anch'io, con una valutazione media di 4,9 su 5 e quasi 3.000 recensioni, pensate un po'. La vera protagonista però di questo sondaggio è la Sardegna, che piazza ben 22 spiagge nelle prime 30 posizioni e domina praticamente quasi tutta la parte alta della graduatoria. Un risultato questo che conferma ovviamente il fascino dell'isola, tra mare meraviglioso, cristallino, paesaggi spettacolari, insomma praticamente trovare la spiaggia, quella bella, quella meravigliosa, diciamo quella dei sogni, è facile. Io credo che sia più difficile invece trovare parcheggio vicino alla spiaggia, decisamente molto più difficile. Detto ciò, ragazzi, noi continuiamo con la nostra musica, lo facciamo con Sombre e in apertura di Tranche ovviamente con My Body Isn't Ready.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Company Maximum, Radio Company Maximum.
2: E questi erano Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per Canto d'amore, la bellissima Canto d'amore, direi tormentone di quest'estate 2026. Adesso noi ci fermiamo, poi torneremo per i miei saluti finali e lo faremo con un successo del passato e uno del presente.

0: Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente, ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
3: Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: qua il successo del passato e il successo del presente. Per il successo del passato eravamo nel 1987 con gli Swing Out Sister, abbiamo riascoltato la bella Surrender. Per quanto riguarda invece il successo del presente, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors insieme per Partenope. Io vi ringrazio per la compagnia, a questo punto vi do appuntamento alla prossima settimana, domenica prossima. Ringrazio Stefano Bosca per la parte tecnica e appunto ci risentiamo sempre la prossima settimana dalle 17 alle 18. Da Loredana Forleo è tutto, ciao ciao.
1: Radio Company Time. Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Canta chi c'è in canta chi.
4: Volete vincere la Company Bag?
5: Questo è il momento giusto perché si gioca con il Cantachi, un gioco facile, semplice, divertente per tutti e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
4: No, assolutamente no, basta prenotarsi, Cantachi 333-2688-688 e ovviamente poi cercare di dare il proprio meglio per divertirsi, perché poi alla fine ci divertiamo.
5: Sempre, tra l'altro il Cantachi, il gioco...

0: innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ora su Radio Company. One Love, One Live.
3: One Love, One Live Weekend Edition, appuntamento del 16 di agosto. Come sta andando? Tutto bene? Tutto ok? Noi stiamo arrivando come sempre dalle 18 fino alle 19 a tenervi compagnia. Se è una giornata di festa, bene. Se è una giornata di lavoro, bene lo stesso, perché insomma c'è dell'ottima musica che vi accompagna. Se siete quelli che invece si stanno dirigendo a uno dei nostri appuntamenti per fare festa insieme, ancora meglio, perché lo fate con la musica di Radio Company. Ciao da Stefano Conte, un saluto anche a Stefano Bosca, pronto in regia in questo 16 di agosto. Vi teniamo compagnia in questa domenica fino alle 19. Allora si incomincia, è ufficiale, One Love One Live Weekend Edition.

0: sun. Ora su Radio Company, One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Ugel insieme a Imal Angel, Ultra Natte, Move Into The Sun, quello che è il singolo che praticamente ha lanciato quello che è il nuovo album per quanto riguarda il DJ e produttore di fama internazionale, collaborazioni stellari per questo suo primo disco, perché è il primo album all'attivo di Ugel, con Snoop Dogg, T.I. Dolla Sign, Big Sean, French Montana come collaborazioni. Va detto che lui insomma continua ad avere la sua residency a Ibiza il giovedì sera all'Icon Make the Girls Dance, che è il titolo della serata. Ugel che comunque è arrivato anche da noi in Italia, perché proprio il 14 è stato protagonista in Sardegna al Fi Beach e ieri sera a Riccione allo Space di Riccione. Va bene, lo abbiamo risentito all'interno del One Love One Live Weekend Edition, appuntamento del

0: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi, Avellino.
0: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
2: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: One Live.
1: Di nuovo insieme dopo la pausa, questo è il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica in questo 16 di agosto. Ancora una volta un buon weekend a tutto il popolo di Radio Company. Da parte mia Stefano Conte, stiamo per ascoltarci anche Karol G insieme a Manu Chao con la sua Viaggiando per il Mondo. Karol G che è proprio uscita la passata settimana con il nuovo album, 14 tracce, brani inediti che segnano una profonda evoluzione artistica e personale della cantante, collaborazioni di spicco nel brano con Bruno Mars, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e poi c'è anche AI in collaborazione con Drake, un altro insomma degli inediti che arriverà prossimamente. Ricordiamo che comunque è già confermato 24 di luglio 2027, se amate alla follia Karol G, Stadio San Siro di Milano per vederla dal vivo. Ce l'ascoltiamo invece all'interno del

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Bruno Mars, la sua Oh My Soul serviva a confermare il fatto dell'amore di Bruno Mars per la Motown, per Marvin Gaye. Beh, questo singolo insomma lo dimostra alla grande. Confermato anche dalle cronache musicali globali durante il suo The Romantic Tour di quest'anno. Non l'ha fatto purtroppo a Milano, ma l'ha fatto nelle tappe degli stadi europei, tra cui Amsterdam e il Wembley Stadium di Londra. L'artista ha mandato in visibilio letteralmente i fan eseguendo un tributo live da brividi con la cover di Let's Get It On, pietra miliare di Marvin Gaye, e quindi ancora una volta ha confermato il suo amore per l'etichetta Motown e anche per Marvin Gaye. Bravo Bruno Mars, noi invece ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con il One Love One Live.
0: One Love One Live Radio Company Spot.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Company. Ora su Radio Company. One Love, One Live.
1: Ritorniamo insieme dopo la pausa, un buon pomeriggio, una buona domenica al popolo di Radio Company. Questo è il One Love One Live Weekend Edition. Stiamo per ascoltarci anche Emma Marrone insieme a lui, Fabri Fibra, con la loro Antidroga, loro che stanno andando veramente alla grandissima in questa estate 2026. Emma Marrone perché è protagonista dell'estate con il suo live tour estivo, infatti ci sono diverse immagini di lei che gira l'Italia, ma non solo, perché è andata in giro anche un po' per il mondo e comunque le pubblica sempre sul suo profilo social. Lo so perché sono un real brown un fan di Emma Marrone. No, ma al di là di questa cosa qua, periodo sicuramente positivo anche per Fabri Fibra, perché recentemente ha ripubblicato Mentre Los Angeles Brucia, la versione deluxe repack celebrativo del suo ultimo disco, con l'aggiunta di diversi brani inediti. All'interno della deluxe spiccano dei featuring interessanti come Non Dormo Più con Fra Quintale, Goya con i Pinguini Tattici Nucleari e l'iconica traccia La Velenata, che è proprio assolutamente in questo momento uno dei pezzi che potete riascoltare all'interno dell'album di Fabri Fibra, ricordiamo, con Francesco Guccini, a noi scomparso recentemente. Ce li ascoltiamo, Fabri Fibra, Emma, Antidroga.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Sono dei giorni particolari questi, perché c'è sì la festa, c'è l'occasione di riposarsi, rilassarsi, però anche c'è qualcuno che ci scrive e ci comunica che non si ferma mai, e quindi una buona domenica a tutti quelli che continuano a lavorare con Radio Company in sottofondo. Noi siamo quelli del One Love One Live Weekend Edition, vi abbiamo già fatto ascoltare un bel po' di musica, ne abbiamo altrettanta da farvi sentire come sempre, quindi restate con noi anche se non state lavorando, anche se vi state rilassando o magari siete proprio in direzione di una delle nostre feste, dei nostri appuntamenti, visto che stasera ce ne sarà un altro in quel di Asiago. Per tutti quelli che si trovano da quelle parti, ricordiamo che anche stasera, insomma, c'è una bella serata musicale, quindi da non perdere. Noi intanto continuiamo con il One Love One Live Weekend Edition.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Anche Madonna ritornata nella nostra domenica in questo 16 di agosto con la sua Danceteria, brano estratto insomma da questo suo ultimo lavoro in studio che si chiama Confessions 2, ideale seguito del Confession on the Dance Floor del 2005. Tra l'altro ha segnato praticamente il suo ritorno anche per la Warner Records in anticipo poi il singolo Bring Your Love in collaborazione con Sabrina Carpenter, che abbiamo avuto modo di proporvi anche qui all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Nell'appuntamento della domenica non abbiamo ancora finito, c'è ancora un po' di tempo a disposizione per altra musica, quindi restate con noi, solo una piccola pausa.

0: prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: edition della domenica di questo 16 di agosto. Non mi resta che ringraziare e salutare come sempre tutti voi che siete stati tantissimi, ci avete fatto sapere come sempre che cosa stavate facendo, grazie. Un saluto a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte, appuntamento rinnovato domani, non manchiamo come sempre dalle 13 alle 14 il Belli Conte Show 4.0 insieme a Daniele Belli, dal lunedì al venerdì, così come dal lunedì al venerdì mi trovate dalle 18 alle 20 all'interno di Tutti in Lista Club Privé. Ancora una buona domenica, restate su Radio Company. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo

0: chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
0: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
0: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati a quest'ora da Fabio De Magistris. Ritorna il nostro appuntamento, quello del weekend, cioè Company Maximum, anche oggi naturalmente in piena estate, 16 agosto. Saluto subito Stefano Bosca che si occuperà della parte tecnica per questo appuntamento, sarà in regia e assieme arriveremo sino alle ore 20. Tante canzoni da riascoltare, i grandi successi sicuramente che stanno caratterizzando proprio questa estate che poi stiamo passando assieme qui su Radio Company. Infatti subito una delle canzoni che stiamo ascoltando veramente molto si intitola Material Lover ed è di Sina Spyro.

0: Samurai J per qualche minuto, il suo successo di questa estate che conosciamo sicuramente molto bene, Flamenco Paranoia, la canzone che abbiamo scelto oggi domenica per arrivare ad una brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo tra poco, ritorneremo assieme e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum. Radio Company Live Tour.

0: pomeriggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Data dopo data, prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto, nuova data, nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22:30 con ingresso libero.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ancora una buona domenica a tutti, una buona estate da Fabio De Magistris, questa è Radio Company e questo è il nostro appuntamento che continua, ci porterà intorno alle ore 20 dove poi incontreremo come ogni domenica sera Company Caffè. Pronti a continuare adesso con una delle cose nuove che vi stiamo segnalando proprio in questi giorni, loro sono Cazzai e la canzone è Animal.

0: Grande successo veramente per Pinguini Tattici Nucleari, non ne sbagliano una, grandissimi veramente. Questo è il brano che conosciamo sicuramente molto bene, uno dei successi di questa estate, ed è Sorry, scusa, lo sento, la canzone che abbiamo sentito qui su Radio Company e che abbiamo scelto per arrivare ad un'altra brevissima pausa per noi. Tra poco ritorneremo con un successo del passato e uno del presente.
1: Radio Company Maximum Spot.
2: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in Action a Proda Rotondi Avellino in Piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in Action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: Francesco Gabbani tra i protagonisti di questa estate qui su Radio Company. Era Summer Funk, la canzone che abbiamo appena sentito, il successo del presente e prima un ritorno nel tempo con un grandissimo successo, poi ballatissimo al tempo, che era Music Sounds Better With You di Stardust. Grazie a Stefano Bosca che si è occupato della regia. È arrivato il momento di chiudere questo appuntamento di oggi, 16 agosto, con Company Maximum. Grazie a voi naturalmente per essere stati con me. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento e per domani sera vi aspetto a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club Jesolo Lido.
1: Ora c'è Company Cafè Summer Vibes. I suoni, la musica, le emozioni della tua estate.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi, Avellino, in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiaro. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?
0: Company. Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: Vibes di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God.
0: Company. Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Caffè.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele, a Rotondi Avellino, dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Mix di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot.
1: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C'Company, C'Radio.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
3: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying? Yeah. Break it down for me.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: Company Caffè. Radio Company Caffè.
6: Company Caffè.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
3: 20.
2: Dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
4: e zero discussioni.
0: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Company Caffè.
2: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: di Company Caffè ritornano tra pochi minuti. Tra pochi minuti. Spot!
1: Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action in piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30 con ingresso libero.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Vibes ritorna la prossima domenica.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Su Radio Company suona l'80 Festival, protagonisti nei prossimi 60 minuti noi degli anni 80. Salve a tutti, chi vi parla è Mauro Tonello, buona estate qui da Radio Company appunto, e ripartiamo oggi in questa bella mattinata con un bel pezzo per il Radio e Jack and Jill. Troviamo anche lei, Tina Charles, Dance Little Dance Lee Dance, e Ivan Hellman, quella che ha la febbre da sabato sera, If I Can't Have You.
1: 80 Festival.

0: Ivan Hanneman con If I Can Have You, Tina Charles con Dance, Lady Dance, i Radio con Jack and Jill. Piccola pausa, torniamo tra un po' noi degli 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Festival. Let's go!
1: Suona l'80 Festival con Mauro Tonello qui su Radio Company la domenica mattina. Volevo ringraziare comunque, se l'ho già fatto, lo facciamo ora, non è mai tardi, tutti i personaggi che hanno seguito proprio l'80 Festival Live in questa bella estate. Abbiamo ancora qualche puntatina con qualche artista degli anni 80, però insomma i nostri 80 Festival sono stati davvero successo grazie a voi e grazie al grande cuore di chi ci segue da molti anni. Sentiamo Imagination con Music and Light e Jackie Graham con Set Me Free.
0: 80 Festival.

La voce inconfondibile di Jackie Graham con Sunny Free e prima ancora di Imagination, Music and Light. In arrivo la Italo Disco di B.B. Bonsai con Prince of the Night e lei, Sandra e Maria Magdalena.

0: Uno dei primi successi di Sandra, ricordiamo moglie di Marco Cretu, questa Maria Magdalena, prima ancora i BB Bonsai con Prince of the Night. Piccolissima pausa, ancora pochi minuti e torniamo sempre qui su Radio Company con l'80 Festival di domenica.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival! Spot! Data dopo data. Prosegue l'estate marchiata Radio Company. Martedì 18 agosto. Nuova data. Nuovo show. Radio Company in action a Proda Rotondi Avellino in piazza Vittorio Emanuele. Ed è subito festa. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Umberto Finelli DJ. E come sempre, una valanga di gadget Radio Company. Ti aspettiamo martedì 18 agosto con il party più pazzo e travolgente dell'estate. Radio Company in action. In piazza Vittorio Emanuele a Rotondi Avellino dalle 22.30. Con ingresso libero.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Festival. Let's go!
1: Noi abbiamo 80 protagonisti con l'80 Festival qui su Radio Company. Salve a tutti, ancora buona giornata da Mauro Tonello, buona estate. Ripartiamo con Princess After Love Is Gone. Poi troviamo loro in New Edition, gran bel pezzo. Once in Lifetime Groove.
0: 80 Festival.

Pezzo ballatissimo alle discoteche degli anni 80, questa Was in Laughter Groove di New Edition, prima ancora il ritmo di Princess, bellissima After the Love Has Gone. In arrivo ora T.T. Darby, la sua Rain e L'Enerie Verte d'Arvanchat con Zobie Lamouche.

0: francese proprio da parigino con Lene Gravette e Zobi la Mouche, o Zobi la Mouche, e prima ancora invece Rain per Terrest and Arbitre, un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food Park.

0: chiudiamo così il nostro 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buona estate. Arriva subito la Company Hit e subito dopo anche Domenicando. Noi ci risentiamo, come sempre, il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
1: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique.
7: Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company.
7: Radio Company Boutique. Summer Vibes.